Terus bergulai sejalai, ningat ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.

0: Hello? Hello? Hello? Dinidor? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha?
1: Aw, aw, aw.
0: Hello? Hello? Hello? Hello?